un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi e benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia vi ricordo è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia. Oggi è il 20 di giugno 2026, sono le 11 e 3 minuti, abbiamo ascoltato il primo brano e adesso vi voglio anche ricordare che oggi abbiamo la rubrica mensile Fashion Time con Valerio in diretta telefonica da Londra e con la sua rubrica sulla moda alle 11.30. Ecco, e poi dopo abbiamo anche tanta musica, come sempre, musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato. E poi le novità, novità discografiche un po' praticamente da tutto il mondo. Quindi io vi consiglio di ascoltare, se volete, se avete tempo, questo programma appunto che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe per ascoltare un po' di musica varia, sia italiana che internazionale, musica un po' per tutti i gusti e per tutte le età, sia per i giovanissimi ma anche per persone che hanno magari vissuto magari gli anni 80-90. Infatti io trasmetto spesso e volentieri pezzi degli anni passati, grandi successi del passato, degli anni 70-80 eccetera eccetera, quindi magari riascoltando questi vecchi brani riaffiorano dei bei ricordi della gioventù. Ecco, io vi consiglio di ascoltare, ma intanto io vi ringrazio per essere sintonizzati su Radio Rabe per appunto ascoltare questo sabato estivo. Ormai siamo in estate, fa caldo qui a Berna, ma un po' in tutta la Svizzera, insomma superiamo i 30 gradi, quindi l'estate è arrivata. E io vi ringrazio ovviamente per ascoltare il nostro programma ogni sabato e poi seguiteci anche sui social, su Facebook, seguiteci sempre, andate sempre a visitare la nostra pagina perché noi la aggiorniamo ogni giorno con i vari eventi, concerti, spettacoli, interviste, eventi, insomma, che vi proponiamo, che magari vi suggeriamo, vi facciamo notare. Infatti più tardi, insomma, durante la trasmissione vi voglio ricordare e suggerire alcuni concerti, eventi che ci saranno prossimamente qui in Svizzera, festival, ovviamente d'estate ci sono tanti festival qui in Svizzera, veramente tantissimi, e ve ne magari ricordo qualcuno. Ecco, grazie mille, allora ci risentiamo tra pochissimo, allora 11.30 come vi ho già detto, Fashion Time con Valerio in diretta telefonica da Londra. Adesso andiamo avanti col prossimo brano, ci risentiamo tra pochissimo.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, allora, Piazza Italia, sì, ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna, dalle 11 fino alle 13, due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. Allora, tra poco, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, Fashion Time con Valerio, la rubrica mensile sulla moda, alle 11:30, quindi tra poco più di 10 minuti. Ecco, tutti gli amanti, tutti quelli che si occupano oppure hanno come diciamo come hobby la moda, insomma, allora restate, vi consiglio di restare in ascolto, perché Fashion Time con Valerio è una, appunto, una rubrica che parla di moda, ma vedremo cosa ci ha riservato questo mese, a giugno, quindi il nostro amico Valerio. Comunque, restate in ascolto, adesso andiamo avanti con la musica, ci risentiamo tra pochissimo. Sono le 11:19, siamo in diretta come sempre negli studi di Radio Rabe, e allora adesso andiamo avanti col prossimo brano, ci risentiamo tra pochissimo. Buon ascolto, buon sabato a tutti, buon divertimento da Gigi da Piazza Italia. E buona estate anche, ovviamente, buona estate a tutti e buone vacanze. Ecco, approfitto anche per dire buone vacanze, buon viaggio, buone ferie a tutti quelli che magari partono questo weekend.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, allora adesso manca poco, sono le 11:26, quindi mancano 4 minuti. Adesso mi metto in collegamento telefonico con Valerio per la sua rubrica Fashion Time, con Valerio in diretta telefonica da Londra. Bene, dopo la prossima canzone andiamo con la rubrica mensile Fashion Time con Valerio. A tra pochissimo, restate in ascolto, buon sabato a tutti e buona estate.

0: State ascoltando Piazza Italia. Bene, allora ci siamo, è arrivato il momento, sono le 11:30 e adesso ci colleghiamo con Valerio, con Fashion Time, con Valerio e appunto in diretta telefonica da Londra. Pronto Valerio?
1: Bentornati tutti, ecco. Ciao Gigi.
0: Che voce squillante oggi, sei in piena forma.
1: Sarà il caldo, Gigi, finalmente è arrivato. Io amante dell'estate, oh. Sto finalmente vivendo.
0: Ah, che bello, anche io amo l'estate, il sole, il caldo, insomma, ecco, quindi questo è il momento per insomma uscire, insomma si sta tanto tempo fuori. Esatto. Al sole, si va in vacanza, eccetera eccetera. Bene, dai, anch'io sono contento, ma adesso io non vedo l'ora di sentire oggi cosa ci racconti. Siamo a giugno, quindi io ti lascio il microfono e niente, sono curioso, sono a tutti orecchie per ascoltare cosa ci racconti.
1: Grazie Gigi.
0: Prego.
1: Bentornati tutti a Fashion Time con Valerio. Siamo agli ultimi giorni di questa primavera, infatti l'estate è arrivata e con essa i miei preziosi consigli e direi anche il caldo finalmente. Arriva l'estate e il desiderio di rivoluzionare il guardaroba della bella stagione, adottando per esempio materiali leggeri e toni d'impatto con cui riflettere tutto il brio estivo. Dopo il ritorno della palette color pastello, adottata dagli esponenti della moda massimalista, si distinguono tre tonalità chiave che si ripetono con frequenza sulle passerelle dell'alta moda, per poi riversarsi in quello che è per esempio lo street style. La palette dell'estate 2026 raccoglie sfumature cariche di nostalgia a tratti anche anni 90, quindi dal tono minimal e tone down a tratti carichi di espressività. In questo scenario spazia dal ritorno dell'inimitabile Millennial Mint, quindi questo verde menta, al sempiterno bianco panna, che ricordiamo è il color Pantone del 2026. Si distinguono tre correnti circolari che popolano tanto le catwalks dell'alta moda quanto i look più popolari delle street style. Ed ecco i tre colori da appuntarsi per vivere, diciamo, un'estate un po' all'insegna di una vivacità arcobaleno. La palette pastello non delude nemmeno chi predilige l'estrosità, soprattutto in ogni cosa. Lo dimostra bene la collezione Haute Couture di primavera-estate 2026 di Valentino, che è sotto la guida di Alessandro Michele, per il quale forme e colori sono volti a rappresentare una stravaganza d'altri tempi. Parliamo del rosa cipria, che diventa così il protagonista, non più quello del look bubblegum minimale e lineare, ma di un ensemble ricco di personalità, magari impreziosito da applicazioni gioiello quale paillette o frange. Una versione più carica del giallo burro, invece, che abbiamo visto lo scorso anno, è quello del giallo canarino, che diventa la svolta brillante dell'estate 2026. Un colore estremamente donante che caratterizza i look dello street style, così come diventa scelta preferenziale delle celebrità. Talvolta in tinta unita, talvolta in stampa, diventa il focus principale di look briosi e allegri che non passano mai inosservati. Infatti Chanel ne fa uno dei colori più memorabili della sua collezione Cruise 2026, presente su tailleur sartoriali e gonne longuette, congedando quindi la tradizione neutra e grigia del corporate wear e dando spazio al colore della luce e dell'energia. Intenso ed elegante, il verde foresta appare con frequenza innegabile sulle passerelle della primavera estate 2026. Una nuance più sobria del Millennial Mint rappresenta una sfida per chi ama sperimentare con fare creativo senza paura di trasportare un colore tradizionalmente invernale al di là di quelle giornate fredde, infatti lo vediamo molto in inverno. Vediamo chi vuole osare nel portarlo anche in estate. Proposto con frequenza nelle collezioni della bella stagione, si afferma come sfumatura originale, quasi gotica, diciamo, come vera tendenza della moda del 2026. Gigi, tu sei la mia cavia preferita, lo sanno tutti ormai, lo sanno anche i nostri ascoltatori.
0: Volentieri.
1: Io adesso devo chiedere a te, Gigi.
0: Sì.
1: Quale preferisci tra il rosa cipria, il giallo canarino o il verde foresta, secondo te? Quale colore pensi che quest'estate possa donarti di più?
0: Ma io penso il verde.
1: Ecco,
0: Il
1: allora
0: verde.
1: Gigi, 10 punti a te che hai scelto il mio colore preferito.
0: Ma infatti, vabbè, lo sapevo, me l'hai detto altre volte che il verde è il tuo colore preferito.
1: Quindi stai cercando di prendere punti?
0: Però no, però veramente a me piace anche il verde, mi piace molto anche il verde a me. Sì, io ho tanti vestiti, insomma, magliette, indumenti, insomma, verdi, e ne ho veramente
1: Verdi.
0: tantissimi, sì.
1: Bravo Gigi, bravo, bravo. Invece io, nonostante io ama il verde, mi sono reso conto che il giallo canarino sta popolando il mio guardaroba. Il rosa cipria un po' meno, ma penso che inizierò ad indossarlo se è uno dei colori, diciamo, di tendenza di quest'estate.
0: Sì, no, anche il
1: Ebbene, Gigi.
0: giallo. Ah, scusa, volevo dirti anche sì, il giallino o anche un rosso chiaro, insomma, i colori chiari vanno sempre bene per
1: I colori
0: l'estate.
1: pastello,
0: Esatto,
1: bravissimo,
0: pastello.
1: assolutamente, assolutamente. A me non resta che augurare ai nostri ascoltatori un buono shopping e spero che loro si facciano influenzare da questi colori pastello, soprattutto questi tre che abbiamo citato per, diciamo, le tendenze dell'estate 2026. E concludiamo con oggi questo appuntamento di Fashion Time con Valerio e ti lascio il microfono.
0: Perfetto, va bene. Io ti ringrazio tantissimo, Valerio, e grazie per la tua rubrica e ci risentiamo il mese prossimo, quindi il terzo sabato di luglio. Giusto?
1: Certo, grazie Gigi e grazie a tutti voi ascoltatori. Buon weekend.
0: Grazie, grazie a te, buon weekend anche a te e buona estate ovviamente, ma comunque ci
1: Buona
0: sentiamo tra
1: estate,
0: un
1: buona
0: mesetto
1: estate.
0: circa. Ciao ciao Valerio,
1: Ciao
0: ciao,
1: Gigi.
0: alla prossima. Ciao ciao, grazie.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Allora, Piazza Italia, vi ricordo, ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale. Sono le 11.46 minuti, quasi 47. Adesso comincio con ricordarvi o suggerirvi alcuni eventi, spettacoli, concerti che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Ovviamente in estate ci sono tantissimi festival, spettacoli all'aperto, quindi ecco, ve ne voglio segnalare uno, ricordare uno che c'è ogni anno a Thun, sul lago di Thun, il Thuner Seespiele, che l'anno scorso aveva esibito, diciamo, il gobbo di Notre Dame come il musical l'anno scorso, e quest'anno invece Grease, ecco, che con Grease dall'8 di luglio fino al 22 di agosto, ecco, con Grease presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggior successo di tutti i tempi in versione all'aperto, ecco, è la prima volta all'aperto appunto sul lago di Thun. E rock and roll, ribellione, romanticismo in una location veramente unica, bellissima, con uno sfondo naturale appunto offerto dalle montagne svizzere, tipo la Jungfrau, eccetera eccetera. Il buon umore, insomma, è garantito. Canzoni leggendarie in lingua originale inglese come Summer Nights, Hopelessly Devoted to You e You Are the One That I Want, per esempio, e tante altre. Ecco, Grease offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere, un mix frizzante di atmosfera anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali, un musical che entusiasma intere generazioni ormai e fa tremare le tribune montate appunto sul lago di Thun. Il palco è appunto su questo bellissimo lago a Thun, vicino a Berna, e appunto stavo dicendo che questo Thuner Seespiele, quest'anno il musical Grease, ripeto, dall'8 di luglio fino al 22 di agosto. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Bene, adesso vi voglio ricordare e consigliare un altro festival che qui in Svizzera, insomma, è famosissimo, è molto molto bello, con tantissimi artisti. Sto parlando del Montreux Jazz Festival, dal 3 fino al 18 di luglio. Quest'anno poi è l'edizione numero 60, ecco, sono 60 edizioni del Montreux Jazz Festival, compie appunto questo anniversario rotondo proprio quest'anno, nel 2026. Ripeto, dal 3 al 18 di luglio, tantissimi artisti, tra cui Sting, per esempio, il 4 di luglio, ma poi ci sono anche, per esempio, c'è Gregory Porter, c'è James Taylor, Van Morrison e anche Moby, Deep Purple, insomma tantissimi altri, veramente da non perdere, veramente artisti un po' per tutti i gusti, per tutte le età. Due location, due teatri, l'Auditorium Stravinsky e il Montreux Jazz Lab. Questi sono i due teatri dove si esibiscono tutti questi artisti, tantissimi, ma quest'anno c'è anche un artista italiano. Sì, questo è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, un artista italiano molto famoso, insomma, viene in questo festival Montreux. E sto parlando di Lorenzo Giovanotti, sì, proprio lui, che il 16 di luglio sarà appunto al Montreux Jazz Festival con un concerto, ovviamente, che insomma non vediamo l'ora di assistere, di vedere, insomma, lui con la sua energia, i suoi grandi successi, il suo, insomma, simpatia anche, ovviamente, lo conosciamo tutti, Lorenzo Giovanotti, farà, insomma, tantissimi brani tra i più belli che ha pubblicato. Ecco, adesso ne ascoltiamo uno che non so se farà, ma perché ne ha talmente tanti di grandi successi, ma oggi ho scelto un brano di qualche anno fa, e cioè Bella, Lorenzo Giovanotti qui a Piazza Italia. E vi ricordo ancora, il 16 di luglio Giovanotti sarà al Montreux Jazz Festival.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi. Allora, dopo questo brano di Taylor Swift, adesso vi voglio suggerire un evento che vi consiglio di andare. Insomma, sto parlando di una rappresentazione teatrale. Allora, il teatro L'Arcobaleno di Berna, ecco, presenta lo spettacolo intitolato Chi ha ucciso chi? Entrata libera e con Colletta. È una commedia in due atti. Quando è questa commedia? Il 5 di luglio alle ore 16, Missione Cattolica di Lingua Italiana, che è in Bovetstrasse 1, qui a Berna. Ecco, quindi ripeto, il teatro L'Arcobaleno di Berna presenta Chi ha ucciso chi? Commedia in due atti alle ore 16 il 5 di luglio alla Missione Cattolica di Lingua Italiana, Bovetstrasse 1 a Berna. Bene, ve lo siete segnati? Ok, quindi vi consiglio di andare a vedere questo spettacolo, questa commedia qui a Berna il 5 di luglio. Ecco, adesso andiamo avanti con la musica, siamo già alle 12 e 12 minuti, sono le 12 e 12 in questo momento. Io sono Gigi, state ascoltando Piazza Italia, un programma che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabbia di Berna dalle 11 fino alle 13, ancora in mia compagnia fino all'una. E buon ascolto, buon sabato a tutti e buona estate anche.

Biagio Antonacci con You and Me qui a Piazza Italia. Ecco, dopo Biagio adesso vi voglio ricordare un altro evento, anzi segnalare perché è una cosa abbastanza, uno spettacolo, un evento abbastanza nuovo. Ritorna in Svizzera Alessandro Siani. Lui è già venuto parecchie volte qui in Svizzera a fare spettacoli, ritorna anche l'anno prossimo, dunque il 7 di febbraio del 2027, quindi l'anno prossimo, c'è ancora tempo a febbraio, ripeto il 7 di febbraio 2027, torna a Zurigo al Volkshaus Alessandro Siani, quindi la prevendita è già aperta. Ticketcorner.ch per i vostri posti migliori, se volete assicurarvi un bel posto in prima fila. Ecco, ripeto, Alessandro Siani a Zurigo il 7 di febbraio 2027.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi e abbiamo appena ascoltato Malika Ayan con Una possibilità. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato. E adesso vi voglio ricordare un altro festival. Siamo in estate, tanti festival qui in Svizzera. Ce n'è uno molto bello a Spiez, il Seaside Festival, appunto nella baia di Spiez. Due giornate. La prima è il 28 di agosto e poi la seconda è il 29, il giorno dopo, sabato 29 agosto. Questi sono i due giorni del Seaside Festival a Spiez. Ecco, il 28 di agosto ci sono tantissimi artisti, come sempre, ma ve ne suggerisco, anzi ve ne comunico alcuni, ecco, tutti non li posso dire, ce ne sono tantissimi, tra cui appunto Tom Odell, Alvaro Soler, non so, Max Herr, Clock Clock, Carousel e tanti altri. Poi invece poi il giorno dopo, il sabato 29 di agosto, abbiamo per esempio Nena, Gotthard, Roxette addirittura e Anastasia e tanti altri. Ecco, quindi questi sono solo alcuni artisti che si esibiscono quest'anno al Seaside Festival a Spiez, ripeto, il 28 e poi il 29 di agosto. Adesso ascoltiamo un brano di una artista che appunto si esibirà il 29 di agosto, e cioè Anastasia. Ho preparato un pezzo, un grande successo di Anastasia, e Sick and Tired.

State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono e sono già le 12:42, ormai manca poco alla fine della trasmissione di oggi, 20 di giugno 2026. Adesso ancora alcuni eventi, spettacoli che ci saranno prossimamente in Svizzera, per esempio torna il comico Biagio Izzo a Zurigo al Teatro Spiergarten il 10 di ottobre. Poi dopo abbiamo anche il tour mondiale di Laura Pausini, Io canto World Tour. Ecco, Laura Pausini, due date in Svizzera, a Zurigo Hallenstadion il 15 di ottobre e poi il 1 di novembre sarà invece all'Arena di Ginevra, Laura Pausini. Poi dopo torna anche Nino D'Angelo con I miei meravigliosi anni 80, bis, tour europeo, il 17 ottobre a Losanna, 18 ottobre invece a Zurigo al Congress House. Dopo Nino D'Angelo ho ancora Pupo, tour 2026, Pupo 50, Su di noi la nostra storia. Allora Pupo sarà invece il 10 di dicembre a Zurigo al Folks House. E dopo Veronica Fusaro, che sarà in giro per l'Europa, ma verrà a Zurigo il 15 di dicembre, mentre qui a Berna, al Birubali, il 16, il giorno dopo, il 16 di dicembre, sarà al Birubali di Berna, Veronica Fusaro, e mentre a Zurigo, detto appunto il 15, sempre a dicembre, Veronica Fusaro. E ancora l'ultimo, anche se c'è tempo, quest'ultimo che vi dico è Eros, Eros Ramazzotti, una storia importante, tour mondiale, è già stato qui in Svizzera con due date a Zurigo e a Ginevra quest'anno, Eros, ma torna l'anno prossimo, nel 2027, quindi il 20 di aprile 2027, quindi l'anno prossimo, ripeto, a Zurigo, Hallenstadion, Eros Ramazzotti. Questo è l'ultimo che vi voglio dire, anche se c'è tanto tempo, ve lo dirò ancora fino ad aprile. Bene, allora, oramai siamo quasi alla fine, manca un quarto d'ora, ancora alcune canzoni, pochissime, perché in un quarto d'ora, insomma, non ne posso trasmettere molte, anche se ne ho tantissime pronte da farvi ascoltare, ma non c'è tempo per ascoltarle proprio tutte. Buon ascolto, buon sabato a tutti, buon divertimento. Questa è Piazza Italia.

E siamo ormai alla fine, ormai manca pochissimo, sono le 12:58, quasi, quasi. Comunque vi devo salutare, siamo leggermente in ritardo. Comunque grazie per aver ascoltato anche questo sabato, il 20 di giugno, la nostra trasmissione Piazza Italia. Vi ricordo, va in onda ogni sabato su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. 2 ore in mia compagnia con tutta musica italiana, ma anche internazionale. Ecco, allora Piazza Italia vi dà l'appuntamento a sabato prossimo, quindi vi auguro buon sabato, buon weekend e ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 11, Piazza Italia su Radio Rabe di Berna. Ciao a tutti e buona estate, anche buone vacanze, buone ferie per tutti quelli che partono nei prossimi giorni per le località turistiche di mare, di montagna, eccetera, eccetera. Buone vacanze, ciao a tutti, buon viaggio e buona estate ovviamente, e a sabato prossimo. Ciao a tutti da Gigi, un bacione e un abbraccio a tutti. Ciao ciao! Baby, quanto si può?

un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.